0: You are listening to Whata Wainga o Wainga program in 96.9 Plains FM. So stay tuned.
1: Talango Motamaiti.
2: Talking to children.
3: Yeah, talo fatamaiti. Ole tau tala le mo le nei aso. Ole oru tala, ole tamalo ole lei. One good man. Ole ingo ole tamalo ole lei lea o noa. Sa sila sila lava le atua na vaiane o ami o leanga lava tangata o le lalolangi. O tala pepelo te le tangata, ma le fasio te tangata ua fati te leina. O le atoe kea tangata, ina ia faya ami o le lei. O sila sila mai le atua le lalolangi na ia faya ua na ole ami o leanga le ua faya ua le istasi o toe mana o e faise ami o sao. Ai sa iloa mai le atua se ta maaloa o lo u faya pele ami o sao ma le ami o tonu, o lo na ingoa o noa. Sa matau pia noa ili atua, matau mawhai e whai mea le lea fia fia ia ili atua. Mai sa fia fia le atua le ami o noa. Sa tala noa loa le atua ia noa. Ngoia mana oe faa uma le lalolangi, ona ua tele tele lava le ami o leanga o tangata. Ma ua faa leanga e la atou le lalolangi, maana ia le atua. Sa faa tonu loa e ili atua noa, e fause va atele lava, an ark. Sa fesili, tele fesili anoa, po le alneime o le aka, o le tali, o se vaa tele, o le a faima faa o la tanga, po se pusa o le a te waini mea taa ua faa pitoa. Sa faa tonuina le atua le faa wina o lea vaa tele, e tele o na faa tonunga, a e tasi lava le faa itutoa, mana i faa malama. O noa ili taimi lea ua lima se launa tausanga, ua matua noa, ai wa te lena walenga luenga wa tutofia ia le atua noa e na te faya. Ai sa au si tae noa ili atua, ma a mataloa ona ta pena le fausi o le vaa tele. Sa ulangia noa ili toa tele o tangata. Po le alene i mea wa fau. Ai sa au si tae pea noa ili atua, ma savali ili faa atua tua. Na iu ina maa ea le nei ngā luenga tele, waya inei se vaa tele, ilunga o le lau ele ele maa tūtū. Ona faa tonu loa lea ele atua noa, e alue au maini mea ola mai li fanua. E lua mai le tu a inga mea ola, o le meio, ma le fii meio, po le tama, ma le teine. Sa faa tonu fo inoa e ave ane, mani mea ai, maa manu, ia lava. E umma loa ona faile faa tonunga lea le atua, mo le lau wane o mea ola ele vaa. Ai amata loa, ona pa uma ili langi, ia ni mata ua susu. Ua amata, ona timu. Ia tamaiti. E se lauta usanga sa afau wai, e noa le vaa. E ono se lauta usanga al matua o noa, ae maa e ala ngalue ngatele. Na tutofi ya ia, malona a inga ili atua. Wa amata nei, ona faatitele ti imunga. Sa faa tonu loa ele atua noa malona ainga e ulufale i tutonu o le vaa tele. Po ole aaklea na ia fausia. O tangata la na ulufale le vaa. O noa malona toa lua atali i toa tolu. Mata i toa lua o tama i toa tolu. E toa valu tangata na ulufale i le vaa. Fai maile tuspa ia na aapa maile